Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance ti riporto al 1999 con un pezzo firmato Ferry Corsten e Tiesto, famosissimi DJ producer olandesi. Questa è una perla, Guriella con Guriella. Stesso nome, stesso artista, andiamo di trance, goditelo.

0: un capolavoro della musica trance dal 1999 era Gurriella, il nostro disco Viaggio.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia
2: la trovi su One Dance.
1: Alza il volume
2: e goditi questo disco.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in Reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio ci riporta al 1971 perché è il remix della colonna sonora del film Giù la testa, diretto da Sergio Leone, tra l'altro il secondo film della cosiddetta trilogia del tempo, preceduto da C'era una volta il West 1968, seguito da C'era una volta in America 1984, colonna sonora prodotta dal grande Morricone. Questo è il remix del 1996, Double Head con Giù la testa.

0: una super chicca double head con giù la testa, il nostro disco viaggio su One Dance.
1: 40 anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance suona la storia.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Pompa quel volume. Su One Dance c'è tutta la musica dance che ha

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio su One Dance e la storia della musica Dream, Progressive e Trance. In questo caso Made in Italy 1996, Anthony Bartocetti. Lo conosciamo come Rex Anthony, scalò la classifica italiana con Polaris Rim.

0: grandissimo disco di Rex Anthony, Polaris Dream, era il disco Viaggio su One Dance.
1: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Dino Brown e mixati da Shannon Duvall.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.
1: One Dance.

0: auguri e buona estate da parte di Dino Brown e di Jean-Luc Duvalle, pronti anche oggi ad ascoltare il meglio della storia della dance. E oggi alzate la radio come non mai, perché cominciamo così.
1: La storia della dance.

suo amore con Jeffrey J, il cantante degli Eiffel 65, con il quale stava 2 anni dopo Restless. Nel 2000, nel periodo di Too Much of Heaven, era anche il 1999 se non sbaglio, stava con Jeffrey J. Ma lo sapete che io ho fatto un disco con Jeffrey J nell'estate del 2018? Sono stato onorato, perché sai, fare un disco con la voce degli Eiffel. Allora ce l'ascoltiamo, Jeffrey J e Dino.

versione quella lenta, quella tranquilla e molto più dolce del remix Tamarro del 2000, uscì come primissima versione della Mur Toujours, proprio l'originale, nel 1999. Grandissimo Gigi Dug, prima Jeffrey J insieme al sottoscritto Nino Brown con Da quando ci sei te, e adesso Gala.

devo dire che tutte le settimane ci colleghiamo con il commercialista di Molella. Adesso non me ne voglia, cioè non me ne voglia. Dovrebbe essere contento il commercialista e anche Molella. Molly, quando vuoi dividiamo la SIA, eh? Io sono

0: evoluzione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia.

originale, l'abbiamo già detto un sacco di volte e probabilmente in tanti se lo ricordano, era del grandissimo Rod Stewart, 1978. E allora io direi,

tutte le classifiche europee, ma soprattutto quella statunitense, dove è stato al numero uno nel mese di agosto e di settembre del lontano oramai 1978. Invece il prossimo disco campiona un pezzo degli Chic che si chiama My Forbidden Lover, ne abbiamo già parlato tantissimo qui della storia della dance Alcazar con Sexual Guarantee.

discone di Super Funk, la voce di Ron Carroll uscì nel 2000 ed è una perla incontaminata, Lucky Star nella storia della dance.

0: storia della dance.
1: La storia della dance con Dino Brown.
2: One Dance.

Mario Più insieme a Mongo, questa bellissima Runaway, cantata un sacco di volte a squarciagola, e fa piacere ricordare pezzi del genere, anche insomma se questo pezzo ha più avuto successo negli anni addietro, poi come dire sta facendo un po' di fatica nelle serate anni 90, non tutti lo suonano, io sì, però quando vado in giro e c'è l'occasione giusta, Runaway insomma si deve passare perché ti viene voglia di cantare. A proposito, sento il campanello, sarà qualcuno che canta in maniera egregia, credo. Chi è? Eccolo lì. È l'aquila, lo sapevo. Ma è anche difficile raschiarsi così, no? Ma la domanda è perché? Perché? Ecco. Lascia stare, provaci con un altro disco più facile. Blackwood, My Love For You.

0: campanello suona, ma oggi veramente c'è un sacco di gente che vuole fare il casino. Basta! Mi spiegate il senso di questo messaggio?
1: Attenzione, questo programma invoglia i tuoi vicini a chiamare i carabinieri. Il volume troppo alto potrebbe farti denunciare per inquinamento acustico. Se hai qualcosa da nascondere, ascoltalo con cautela.
2: One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance.
3: Sono le 6 e 59.
4: La storia della dance.
0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
5: Siamo ragazzi, senti Fiore, però una cosa. Quando cantavi il cielo, ho visto che ti cadevano i pantaloni. Non lo so se si è notato a casa.
6: Non è un buon segno, non vedi che sto dimagrendo?
5: A vista d'occhio proprio.
6: A vista d'occhio, devo parlare con questo, no? È un buon segno. Senti, tra poco abbiamo Jam e Spoon, sì. Featuring è un nome un po' difficile, Blavka. Siccome Blavka? Blavka, ecco.
5: Ah, Blavka.
6: Blavka.
5: Blavka. All'inizio avevo capito Proasca, quello che giocava nell'Inter, no? Cioè Blavka.
6: Blavka. The song is
7: Right in the Night.
6: Right in the Night, tra poco. Ciao.
8: Allora, benvenuti al Festival Bar. È ancora il momento di ballare in discoteca e abbiamo ancora dei personaggi fortissimi. I loro nomi vogliono dire delle cose buone. Jam e Spoon, Future Blavka. Come on!

0: Star del 1994, il nostro momento live della storia della dance. Erano Gem & Spoon con Ride in the Night, presentati da Amadeus e Fiorello. E adesso rimaniamo sempre in quel festival bar con Ice MC, Alexia e Think About the Way.
1: Yeah.

Ice MC insieme ad Alexia con Think About The Way, Festival Bar 1994, disco che è ballatissimo tuttora nonostante siano passati più di 30 anni. E adesso attenzione alla chicca, questo

Day qui nella storia della dance. Prima che andasse il disco vi ho detto campiona Born to be Alive di Patrick Hernandez, ma in realtà non è stato l'unico disco a riprendere quel pezzo lì, perché lo rifecero anche gli Stretch and Burn.

una grande perla della musica disco 70-80, Michael Zenker Band con Let's All Chant, qui nella storia della dance. Che bello risentire ogni tanto sta musica disco che ci ha fatto impazzire. Io chiaramente l'ho scoperta più tardi, perché essendo dell'81, tra l'altro c'è un pezzo di DJ, famosa DJ tedesca, che ha proprio ripreso Let's All Chant in maniera decisamente più tamarra. Il suo pezzo era My Party. Party People.

Guetta insieme a Sia con questa straordinaria Bang My Head, hit decisamente più recente rispetto alle altre che suoniamo qui nella storia della dance, ma sono 40 anni di successi. Ogni giorno te li racconta Dino Brown e te li mixa Gianluca Duvalle. Tra l'altro Sia era già famosa, o meglio aveva già fatto dei dischi anche dance, o meglio house, arrivati al numero uno della classifica inglese. Sto parlando solo di un pezzo, in realtà la versione originale non era poi il remix che è andato di moda, e adesso ve lo faccio sentire, Drink to Get Drunk, dal settembre 2001 la voce era proprio quella di Sia.

0: aggressivo, può dargli.
1: La chiamavano Underground. È psichedelico sto pezzo. Era proprio sia Drink to get drunk, ovvero bere per ubriacarsi. Jean-Luc, è il tuo pezzo questo, eh? I use booze to unlock me. Ho detto poc'anzi, scalò tutte le classifiche dance del 2001. Era proprio il mese di settembre di quell'anno e un altro pezzo c'era. Bellissimo, ce l'ascoltiamo nella storia della dance. Fargetta, I Will Rise Again.

pezzo straordinario di Fargetta, I Will Rise Again. La compilation era Hitmania Dance Estate 2001, dove dentro c'era anche un altro disco che adoravo, sempre house, Goosebump con Never Gonna Do.

0: storia della dance.
1: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
0: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

1997, capolavoro dei Backstreet Boys, si chiama Everybody. No, sono arrivate le fan come sempre, cioè ormai siamo abituati, dai. Ogni volta che passano i Backstreet Boys arrivano queste che urlano come le carampane. Vabbè, erano famosi, poi quando sono tornati nel 1997 è successo un casino, milionate di copie vendute, poi da lì un sacco di successi, As Long As You Love Me, All I Have To Give, I Want It That Way, ma quante ce n'erano, Larger Than Life, qui dovremmo dedicare una puntata ai Backstreet Boys della storia della dance, ma no, anche no, perché non sono dance. A proposito di Everybody, arriva un pezzo

0: Candide.
1: È Gianni Bini, quante volte ve lo devo dire?
2: Antonio.
1: Non è Antonio Bini, è Gianni, ma se si chiama Gianni.
0: Carmine.
1: Non è Carmine. Antonio, è Gianni, no, vedi che anche
2: Antonio.
1: Io.
2: Antonio.
1: Gianluca, mi fai rincoglionire anche a me, basta. Dance.

0: Down, mamma che pezzo, tutto made in Italy, signore e signori, dallo studio di Viareggio di Gianni Bini. Ciao Gianni!
1: Carmine!
0: Bravissimo.
2: Carmine!
0: No, scusa, non è Carmine, è Gianni Bini, non Carmine Bini.
1: Carmine!
0: Non è

un bellissimo disco degli Eiffel 65, Una notte o forse mai più, dagli studi della Bliss Corporation lì a Torino, e noi entriamo in quello scantinato dove sono state prodotte migliaia di hit. C'era una band che prendeva proprio il nome dallo studio, Bliss Team, sempre Jeffrey J, ma insieme a Roberto Molinaro. Questa è You Make Me Cry.

0: il disco del grandissimo Sash Ecuador, quello che va a chiudere la seconda puntata. Ci risentiamo qui con la storia della dance. Ciao a tutti!
1: La storia della dance.
2: Alza il volume.
3: Sei su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 8.
2: This is the latest dispatch just received in our news.
3: Guerra tra Russia e Ucraina. Putin respinge la soluzione di pace proposta da Zelensky, che prevede una zona economica franca gestita da paesi terzi. Il Donbass russo, sostiene il portavoce Peskov. Intanto continua il fuoco incrociato tra i due paesi. Nuovo attacco ucraino a un sito di Wildberries nella Russia occidentale. Tragedia ad Andorra, nel Savonese. Un bagnino tenta di aiutare una coppia in difficoltà, ma annega insieme all'uomo. Salva la donna, portata poco prima sulla riva. Addio a Dolly Parton, la regina del country si è spenta a Nashville all'età di 80 anni, ad annunciare la morte la sua famiglia. Bandiere a mezz'asta in tutti gli Stati Uniti per una settimana. Europei femminili di volley, l'Italia di Julio Velasco batte anche la Slovacchia e fa 4 su 4. Oggi alle 16 la sfida alla Francia, seconda ma con una partita in meno.
4: Non mi piace quando la squadra parla troppo. Adesso la Francia, giochiamo al primo posto, che è una squadra più forte di quelle che abbiamo affrontato. Anche loro hanno vinto sempre 3-0, quindi domani ci giochiamo al primo posto del girone.
3: Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
5: The End.
6: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti allo spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi si parte dagli anni 90, esattamente dal 1996, ascoltando, riascoltando con piacere questa canzone di Boris Dragos che è Keep Pushing, fantastica, un groove molto sporco e una bellissima voce.

Pushing dal 2004, Tujamo è la voce di Naya Day che ha collaborato con Boris Dlagos anche per la versione originale che abbiamo già sentito dal 1996 ed è Keep Pushing. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio Future History. Qui su One Dance selezioniamo le migliori novità del momento e le sottoponiamo alla vostra attenzione. Oggi tocca a Jamie Jones, questo è il suo ultimo singolo, si chiama State of Mind.

0: suffering and pain.
1: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
2: Momento live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar 1995 W, Dancing with an Angel.
3: E adesso diamo ritmo ragazzi. 10.000 mani per aria, tutti su, su con le mani, tutti a tempo, perché adesso stiamo per ballare e vedere uno dei grandi successi di quest'estate. Lui è inglese, nato a Londra, ma è cresciuto in Italia con Dancing with an Angel. Double U!

0: Festival Bar 1995 W Dancing with an Angel. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance.
1: Emotional Power su One Dance.

0: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
3: Sei su One Dance.

Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta, il funk e il soul delle Stargard che nel 1979 portarono a successo questa Wear It Out.
0: One Dance Classic.

0: questo Wear It Out Stargard qui su One Dance, al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: One Dance.

0: RSS, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Dance. Sono le 10. This is the latest
2: dispatch just received in our newsroom. Guerra tra Russia e Ucraina. Mosca respinge la soluzione di pace proposta da Zelensky, mentre il portavoce di Putin, Peskov, smentisce l'incontro tra il presidente russo e il direttore della CIA Radcliffe. Per il momento non è previsto che gli Stati Uniti lancino nuovi attacchi contro l'Iran, è quanto afferma il segretario di Stato americano Marco Rubio in un messaggio ad alcuni ministri degli esteri alleati. Una nuova proroga dello sconto sul diesel è all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri convocato per oggi, preceduto ieri da un vertice di maggioranza tra la premier Meloni, il vice premier Tajani Salvini, il ministro dell'economia Giorgetti e il leader di Noi Moderati Lupi. Potrebbe essere il mio ultimo spettacolo come conduttore di Report, dice Siegfried Ranucci sul palco di Cerveteri nel corso di un suo spettacolo. A margine il giornalista risponde ai cronisti presenti: se avessi percepito il rischio vero nelle parole di La Vitola lo avrei denunciato, e sulle eventuali dimissioni dalla Rai farò le mie valutazioni, non torno indietro dopo la mia storia. Intervento al ginocchio riuscito per Federica Brignone, tolte placca e viti inserite ad aprile 2025, tra 4-6 settimane riprenderà l'attività, spiega il dottor Andrea Panzeri, presidente della commissione medica Fisi. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
3: One Dance. Qui suona la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: E siamo pronti, ciao a tutti da parte di Miki Boselli. Vi anticipo che la puntata di oggi con le contaminazioni è bella potente. Sono pronto per ascoltare con voi una delle canzoni trance più belle della storia, ed è Foreign Angel di Paul Van Dyke, uscita inizialmente nel 1994, ma è diventata una hit nel 98 ed è stata ripresa anche da Topic insieme a Paul Van Dyke, che sentiremo dopo. Ma subito l'originale, Paul Van Dyke con Foreign Angel.
0: Contaminazioni.

0: La versione di Topic insieme a Paul Van Dyke di Foreign Angel va a chiudere lo spazio di oggi aperto dall'originale del 1998. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One Dance.
1: One Dance. One Dance.

0: Future History, Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Le migliori novità del momento selezionate da Edo Colavini e presentate da Nino Brown, le abbiamo chiamate Future History, ovvero le papabili hit del futuro. Oggi c'è Alesso insieme a One Republic. Questa è Ignora.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Festival Bar 1995. La Bush, Be My Lover.

0: Festival Bar 1995, La Bush, Be My Lover. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Emotional Power su One Dance.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona

hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

tasto 1, un paio di tasti 9, quindi 1, 9, 9, mancherebbe l'ultima cifra che è un 6. Benvenuti nella Memory Chart, si torna alla primavera del 1996, qui su One Dance con 5 pezzi che ci hanno fatto urlare e scatenare in discoteca. Il primo dei 5 è quello di Wakan, stesso autore, stesso titolo, Wakan.

Khan, stesso autore e stesso titolo. In copertina c'era un indiano e questo è il sound di Wakan che ha aperto la Memory Chart della primavera del 1996. E in discoteca in quel periodo ballavamo anche Dreamer di Antico.

notte nella primavera del 1996. Io avevo un paio di pantaloni della Fido Dido che indossavo 6 giorni su 7 perché mi piacevano troppo. E nel 1996 ballavamo questa canzone di Antico, era Dreamer. Tra le più forti, in quel periodo anche Fable di Rob

con Fable. Ecco qui la favola suonata da Robert Miles, scomparso ad Ibiza alcuni anni fa, ma restano questi suoi grandi successi per farci ricordare quanto era bravo Robert a scrivere e soprattutto a realizzare queste canzoni. E adesso Bobby Flexer dalla primavera del 1996 con Profondo Rosso.

film di Dario Argento e questa colonna sonora realizzata da Bobby Flexter per farci ballare questa melodia anche in discoteca. Siete su Undance, c'è la Memory Chart tra le più forti della primavera del 96. Anche Gigi Sviolin, del poeta della dance, Gigi Dug.

Gigi's Violin, il maestro, il capitano, con la sua musica che unisce Gigi D'Agostino nella primavera del 1996 con questa canzone che va a chiudere questo appuntamento firmato Memory Chart su Undance. Siamo tornati all'indietro nel tempo per rivivere l'atmosfera e soprattutto le sonorità di quei pezzi che ballavamo nella primavera del 96. E la Memory Chart tornerà prestissimo qui su Undance. Vi ricordo di scaricare la nostra app. Da Stefano Federici è tutto. Fate i bravi. Peace and love. One day.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta, la famosa Italo Disco che negli anni 80 fece la storia, vide come protagonisti anche i My Mine, progetto del produttore Mauro Malavasi. Fecero il giro delle classifiche con Hypnotic Tango del 1983.
0: One Dance Classic.

0: One Dance, ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
3: One Dance.
4: Sono le 11.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: Guerra tra Russia e Ucraina. Mosca respinge la soluzione di pace proposta da Zelensky, mentre il portavoce di Putin, Peskov, smentisce l'incontro tra il presidente russo e il direttore della CIA, Radcliffe. Per il momento non è previsto che gli Stati Uniti lancino nuovi attacchi contro l'Iran, è quanto afferma il segretario di Stato americano Marco Rubio in un messaggio ad alcuni ministri degli esteri alleati. Una nuova proroga dello sconto sul diesel è all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri convocato per oggi, preceduto ieri da un vertice di maggioranza tra la Premier Meloni, il vice premier Tajani e Salvini, il ministro dell'economia Giorgetti e il leader di Noi Moderati, Lupi. Potrebbe essere il mio ultimo spettacolo come conduttore di Report, dice Siegfriedo Ranucci sul palco di Cerveteri nel corso di un suo spettacolo. A margine, il giornalista risponde ai cronisti presenti: se avessi percepito rischio vero nelle parole di La Vitola, lo avrei denunciato. E sulle eventuali dimissioni dalla Rai, farò le mie valutazioni, non torno indietro dopo la mia storia. Intervento al ginocchio riuscito per Federica Brignone, tolte placca ai viti, inserite ad aprile 2025. Tra 4-6 settimane riprenderà l'attività, spiega il dottor Andrea Panzeri, presidente della commissione medica Fisi. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.

0: estate, ma anche nel 2009 con Fly High di Shaggy. E subito, signore e signori, dall'estate del 1996, una canzone firmata Gala che ben conosciamo, è Free From Desire.
1: Summer Vibes su One Dance.

Massa, classe 97, un DJ produttore discografico brasiliano, appena sentito qui su Andes con questa canzone che era uno dei tormentoni dell'estate 2024. Prima Fly High di Shaggy dall'estate 2009 e da quella del 96 Gala con Free From Desire. Benvenuti su Andes con Stefano Federici, Summer Vibes, tra pochissimo Kygo e Firestone dall'estate 2015, da quella del 2006 Supermode con Tell Me Why, in arrivo Tony di Bartolomeo, ovvero Tony di Bart. Why?

canzone meravigliosa del DJ producer norvegese Kygo. Questa è Firestone, appena sentita qui su Undance. Ogni giorno trovate le Summer Vibes, prima di Kygo con Tell Me Why Supermode. L'estate era quella del 2006, ma anche Tony DeBart ci ha riportato negli anni 90, per essere precisi. L'estate era quella del 1995 con YDDA. Tra poco The Blessed Madonna con Mercy, dall'estate 2023, da quella del 2004 con Stay Tommy V, ma dagli anni 90, dal 1992, loro, gli Snap con Read

One Dance ti regala David Guetta. Dal 24 al 28 agosto ascoltaci e partecipa al nostro gioco. Ogni mattina dalle 11:30 a mezzogiorno ti regaliamo due biglietti per il concerto di David Guetta del 6 settembre all'Ippodromo SNAI di San Siro, Milano.

hanno fatto saltare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto gioire. Su One Dance suona la storia.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

adesso One Dance ti regala i grandi eventi dance. Se sei velocissimo ti regaliamo due biglietti per il concerto di David Guetta del 6 settembre all'Ippodromo SNAI di San Siro, Milano. Manda adesso un WhatsApp al numero 37830 37830 con su scritto David Guetta Milano e aggiungici il tuo nome. One Dance.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con l'appuntamento One Dance Classics. Insieme a Laura facciamo un viaggio tra i ricordi e le emozioni con le canzoni che hanno fatto la storia della dance di quei mitici decenni. Dal 1979 The Buggles, Video Killed the Radio Star, in Italia risultò il singolo più venduto nel 1980, rimanendo nella top 10, pensate, per molte settimane. Video Killed the Radio Star, The Buggles.
0: One Dance Classic.

0: Buggles, appena ascoltati con Video Killed the Radio Star qui su One Dance, al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: One Dance. One Dance.
2: Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to time.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 11:57.
2: Le hai ballate,
3: le hai cantate
2: e ora le trovi tutte su One Dance.
3: One Dance, qui suona la storia.

0: Illuminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ed eccoci qua pronti per un altro spazio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Ciao a tutti, sono Miki Boselli e oggi vi riporto negli anni 80. Per tutti gli appassionati degli anni 80 siamo all'84 con i tedeschi Alphaville, che avevano realizzato una delle canzoni più ballate in quel periodo ed era il singolo di debutto dall'album Forever Young, che poi è stato ripreso anche dai nostri Eiffel 65, che hanno remixato la canzone degli Alphaville a modo loro con i loro suoni. Infatti sentiremo Big in Japan, che ha il suo bel perché. Ma subito l'originale degli Alphaville, Big in Japan.
0: Contaminazioni.

notevole anche in questa versione, la versione remix degli Eiffel 65 di Big in Japan degli Alphaville va a chiudere lo spazio di oggi, aperto dalla versione originale del 1984. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One, one, one.

0: Future History, Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Eccoci qui prontissimi su One Dance con il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro. Ci ascoltiamo D.O.D. insieme a Izzy Bizu, si chiama Careful.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Ben ritrovati, vi riportiamo live negli anni 90-2000 da Dance Machine in Francia nel 1994, live Ice MC, It's Rainy Day.

0: Abbiamo ascoltato Ice MC It's Rain Day qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: L'emozione di una volta, i suoni di adesso, Emotional Power su One Dance.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm. One Dance. Qui suona la storia.
1: One Dance.

grandi successi della musica dance. I will give you my obsession. I will get you. You will be mine. I dischi house che hanno fatto la storia. La musica pop che ha scalato le classifiche. Su One Dance suona la storia.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Benvenuti su Andessa, benvenute in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart, con la nostra macchina del tempo che torna all'indietro con 5 canzoni che ballavamo nella primavera del 1994, signore e signori. Mancavano pochi giorni all'inizio del mondiale di calcio americano e questi erano i pezzi che ballavamo in quel tempo. Amos, Always.

questa canzone intitolata Only So Today con Amos, che ha aperto il sipario questo nuovo appuntamento firmato Memory Chart. Con la nostra macchina del tempo siamo nella primavera del 1994 e tra le più ballate in quel periodo c'era anche questa di Systematic, I Got The Music.

1994, anche questa canzone di Systematic era I Got The Music. Signore e signori, su One Dance si fa la storia e tra i pezzi storici che ricordo con affetto c'è questa canzone intitolata Automatic Sax. Einstein, Dr. DJ.

in FM, Dub e Up, la Memory Chart di One Dance con 5 pezzoni che abbiamo straballato nella primavera del 1994, tra i 5 di oggi anche questa di Mato Grosso, Mystery. E adesso El Trago, Two in a Room.

indietro di 31 anni con la nostra macchina del tempo che ci ha teletrasportato alla primavera del 1994. E se vi è piaciuta la Memory Chart, tornerà prestissimo qui su One Dance. Da Stefano Federici è tutto. Ricordate, scaricate la nostra app per ascoltarci in HD ovunque. Alla prossima!

0: Urban Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance degli anni 70 e 80 solo su One Dance. Ben ritrovati da Laura, facciamo un viaggio meraviglioso tra le emozioni più forti, i pezzi più ballati di quei decenni, solo qui su One Dance. Dagli anni 80, 1988, Africa Bambaataa con UB40 Reckless, un vero e proprio tormentone, anche se all'epoca non esisteva ancora la definizione tormentone, però si ballava ovunque questa Reckless.
0: One Dance Classic.
2: Recklessly, you lost that love, baby. Recklessly, you lost that love.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 13.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Medio Oriente, il segretario degli Stati Uniti Rubio avverte gli alleati esteri che per il momento non ci saranno nuovi attacchi contro l'Iran. Intanto, sostiene Netanyahu, non è possibile fare alcun accordo diplomatico con quei selvaggi iraniani. Ieri, in un'intervista in TV, il premier israeliano aveva accusato il regime di aver tentato di uccidere uno dei suoi figli. Il conflitto tra Russia e Ucraina, i due paesi starebbero preparando un ampio scambio di prigionieri di guerra, lo dichiara l'agenzia TASS, la commissaria russa per i diritti umani, Lantratova. Mosca intanto dice di no alla soluzione proposta da Zelensky di una zona economica franca gestita da paesi terzi. Caso Ranucci Lavitola, lo sfogo del conduttore di Report sul rapporto con l'ex faccendiere.
4: Se avessi percepito un rischio vero dalle parole di Lavitola l'avrei denunciato. Io non sono puro, io sono abituato a guardare le grandi città, le più belle città, dalle grade di un tombino, perché faccio questo. Se potessi andare a cena con Totò Riina, io ci andrei.
3: E sulle eventuali dimissioni dalla Rai, farò le mie valutazioni, non torno indietro dopo la mia storia. Europei di volley, le azzurre di Velasco tornano in campo alle 16 contro la Francia, in palio il primo posto nel girone. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
5: The end. Alza il volume, accendi il mito. One Dance, qui suona la storia.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Suon Dance torna alla Memory Chart, benvenuti, allacciate bene le vostre scarpette da ballo perché la nostra macchina del tempo

and Dance, pezzo che ho ballato molto volentieri con voi, perché ogni giorno grazie alla Memory Chart tornano i pezzi più forti degli anni 90 e dei 2000. E adesso DJ John con The Lunch.

Killing It Too, progetto di The Free Jays, ritrovati qui su One Dance grazie alla nostra macchina del tempo per averci riportato all'autunno del 1999. Come sempre in chiusura vi ricordo di scaricare l'app ufficiale di Radio One Dance per ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart. Hey!

statunitense Dana Dawson, purtroppo scomparsa il 10 agosto del 2010, nel 1995 ha ottenuto successo con questo remix di Dancing Divas del suo pezzo che si chiama Free Is Family. L'originale però era R&B e Soul. Senti un po'.

l'originalissimo di Free Is Family, poi nel 1995 remixato da Dancing Divas, che lo portarono al successo internazionale. Una chicca: nel 1997 Dana Dawson ha realizzato un singolo insieme agli stilisti Dolce & Gabbana ed era una cover in chiave dance del brano More More More di Andrea Tour Connection del 1970.

cassette nel Walkman, i primi CD, il profumo dei vinili. Su One Dance, rivivi le emozioni degli anni 90 e 2000.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento, suona.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta, ritroveremo anche Mars con Pump Up the Volume, canzone importante per l'evoluzione di dance e house.
0: One Dance Classics.

0: One Dance, ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 14 e 2 minuti.

0: 143, tratto da una storia vera. Ciao a tutti, bentornati puntuali come degli orologi svizzeri qui su One Dance. C'è Tendenza, io sono Scar e con il DJ Lele Alberganti vi portiamo attraverso la musica dance. Prendiamo un trentennio e lo passiamo al setaccio per capire che cosa è accaduto alla musica, l'evoluzione della musica, i suoni, i protagonisti di un trentennio. E allora siamo prontissimi con la prima sequenza. Dal 2018 risentiremo Your Love di David Guetta, 10 anni prima. Dal 2008 anche Eric Pritz con Piano, bellissimo. Apriamo la sequenza dal 1998 con Blackfoot e Friday Night.
1: Tendenza, tutte le decadi della musica dance.

0: David Guetta dal 2018, dal 2008 anche Eric Prydz con Piano e dal 1998 Blackfoot con Friday Night. State ascoltando Ten Dance solo su One Dance. In console c'è il DJ Lele Alberganti, io sono Scar e sono pronto a raccontarvi un altro trentennio. Attraverso la prossima sequenza, dal 2021 il DJ Gabri Ponte con Lumix e Giorgio Prezioso con un successo interplanetario, Thunder. 10 anni prima, dal 2011, anche Florida con Good Feeling. E dal 2001 apriamo la sequenza con Web e Morning.
1: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance.

0: Thunder, Giorgio Prezioso, Lumix, Gabri Ponte, dal 2021, dal 2011 anche Florida con Good Feeling e dal 2001 Web con Morning. State ascoltando Ten Dance, sono qui su One Dance con Scar e DJ Lele Alberganti. C'è la possibilità di riascoltare questa puntata o altre puntate di Ten Dance sul nostro sito onedance.fm o sulla nostra app. E se ancora non l'avete scaricata, correte adesso in questo momento sul vostro store, cercate One Dance, ci scaricate e ci portate sempre con voi. Siamo pronti con l'ultima sequenza di questa nuova puntata di Ten Dance. Dal 2017 tra poco risentiremo Avicii con Without You, 10 anni prima dal 2007 Robin con With Every Heartbeat e dal 1997 Simon J e Midnight.
1: Ten Dance con Scar su One Dance.

altra super sequenza qui in Ten Dance su One Dance dal 2017, Avicii con Without You, dal 2007 anche Robin con With Every Heartbeat e dal 1997 anche Simon J. Adesso io e il DJ Lele Alberganti abbiamo indossato l'abito più bello del nostro guardaroba perché è arrivato il momento l'elegante e tra poco risentiremo Deja Vu con I Can't Stay.

Io personalmente la adoro. I Can't Stop di Deja Vu, nel momento l'elegante a chiudere questa nuova puntata di Tendance solo qui su OneDance. Io sono Scar e col DJ Lele Alberganti vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao!

0: L'estate con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

ti hanno fatto saltare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto gioire. Su One Dance suona la storia.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui pronti su One Dance con il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. C'è il nuovo degli Another, si chiama Silver Lines.

0: Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar del 2002 e i Fest 65. Cosa resterà?
2: Avete capito?

0: ascoltato i Fan 65, Cosa resterà, qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: In questa pillola di storia qui su One Dance ti parlo di The Real Thing.

uscito nel 1994 uno dei dischi di maggior successo dei Two Unlimited, che tra l'altro è anche il nome del loro terzo album, pubblicato il 6 giugno del 1994 dall'etichetta discografica Zix. L'album è stato prodotto da Jean-Paul Decausset e Phil Wild e ha riscosso un grandissimo successo in tutto il mondo, in modo particolare in Inghilterra, Paesi Bassi e Svezia. Questo pezzo, The Real Thing, è ispirato al tema musicale Toccata e Fuga in Re minore di Bach. Senti un po'.

0: una emittente del gruppo Radio Number One.
1: Dance. Sono le 14:59.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: 6 casi di malaria con una vittima all'aeroporto di Francoforte. Si tratta di lavoratori dello scalo che potrebbero essere stati contagiati da uno o più zanzare infette sbarcate in Germania con un volo dai paesi esposti. I 5 lavoratori contagiati sono sottoposti a cure mediche specifiche. È morto ieri l'uomo di 59 anni affetto da sclerosi multipla che aveva ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale Lombardo per attuare la propria scelta di ricorrere al suicidio medicalmente assistito. Si tratta del primo caso nel quale il servizio sanitario regionale organizza l'intera fase attuativa. Un elicottero è precipitato questa mattina in Piemonte, 2 morti, un uomo di 60 anni e una donna di 63. Il velivolo sarebbe precipitato dopo aver impattato contro dei cavi ed essersi incendiato. Nuovo CDM stasera per prorogare di alcuni giorni le misure già in vigore per il contenimento del prezzo dei carburanti. Intanto la Commissione europea precisa che spetta agli Stati membri decidere su tassazione extra profitti delle compagnie petrolifere. Ed è tutto, a più tardi.
4: The end.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance che ha fatto la storia.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Benvenuti su One Dance, benvenuti e benvenute in questo nuovo appuntamento firmato Memory Chart con la nostra macchina del tempo. Torniamo alla primavera del 1994, anno in cui si giocarono i campionati del mondo di calcio negli Stati Uniti d'America.

stato con voi qui su One Dance nella Memory Chart della primavera del 1994 e in quel periodo in discoteca andava fortissimo anche questa canzone, I Like to Move It, Real to Real.

Real to Real, signore e signori, un duo musicale di music house e dance che ebbe notevole successo nel corso degli anni 90. E negli anni 90 ci siamo più o meno alla metà di quel fantastico decennio, primavera 94, anche con questa canzone intitolata I Like to Move It. Tra le più forti anche Save the Planet di Fishbone Beat.

dal ritmo Aspira di pesce con Fishbone Beat e questa canzone intitolata Save the Planet. Su Andes c'è la Memory Chart, 5 pezzoni che abbiamo ballato nella primavera del 94. Tra le più forti anche Alter Ego con

Alter Ego va a chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo stati nella primavera del 1994. Vi ricordo di scaricare la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, per ascoltarci in alta definizione praticamente ovunque. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima!

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccoci qui nel nostro spazio Disco Viaggio, i pezzi trance, Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Un abbraccio a tutti da Lino Brown. Pensate che questo disco è stato concepito nel 1993 e ne sono uscite veramente tantissime versioni. Prende il nome da un famosissimo locale di San Antonio a Ibiza, si chiama Café del Mar, è un inno della musica trance. Energy 52, il nostro disco Viaggio.

0: riprende la melodia di un disco classico di Wim Mertens, Energy 52 e Caffè del Mar, il disco Viaggio qui su One Dance.
1: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Dal 24 al 28 agosto, dalle 11.30 alle 12, ascoltaci e partecipa al nostro gioco. Per te, due biglietti per il concerto di David Guetta all'Ippodromo SNAI di San Siro a Milano. Ascolta One Dance, ascolta la storia.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: One Dance. Qui suona la storia.
3: One Dance.
4: Boom, like a bomba.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel 1997 il produttore italiano Biagio Andrizzi remixò la colonna sonora dell'Ultimo dei Moicani, famosissimo film diretto da Michael Mann del 1992 in chiave progressive firmata Archimede. Il Disco Viaggio.

0: ultimo dei Moicani, Archimed, era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap, noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Festival Bar 1997. In piazza del Plebiscito a Napoli. DJ Dado Coming Back.
2: Tra i tanti successi di quest'estate, sicuramente avrete ballato tante, ma tante, ma tante volte. Coming Back, il successo di DJ Dado.

0: Festival Bar 1997, DJ Dado, Coming Back. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pop 90. Le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

il Nepal Tourism Board ha identificato 291 viaggiatori stranieri come irreperibili dopo il disastro. Il Cremlino ha confermato la visita di ieri a Mosca del direttore della CIA, John Ratcliffe, per contatti tra agenzie di sicurezza. Lo ha detto il portavoce Peskov, che ha anche smentito la notizia di colloqui tra Ratcliffe e il presidente russo Putin. Intanto la centrale termoelettrica di Kherson in Ucraina ha subito danni ingenti a seguito di un attacco russo. La FIGC ha deciso di ritirare il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per le elezioni alla presidenza della FIFA in programma a marzo 2027. Lo annuncia una nota della Federcalcio, che parla di piena condivisione con la UEFA rispetto alle recenti iniziative promosse da Infantino in materia di governance e sviluppo delle competizioni internazionali. Ed è tutto, a più tardi.

0: calde della vostra vita con i tormentoni che caratterizzarono quei mesi caldissimi. Tra poco dal 2013 Wake Me Up Avicii, dall'estate 2002 TVAB di Molella Ti Voglio Ancora Bene e dall'estate 1998 Nisha con Restless.
1: Summer Vibes su One Dance.

lacrimuccia pronta a scendere ogni volta che sentiamo un pezzo di Avicii. Era Wake Me Up dall'estate 2013, Team dal 2002, Molella con TVAB, Ti Voglio Ancora Bene, e anche Neja con Restless, la prima tripletta di questo appuntamento firmato Summer Vibes. Ogni giorno durante l'estate su Undance vi riportiamo nel passato con la musica più calda.

estate 2024 con Shadows of the Night. Era Gigi Dug su And Dance con le Summer Vibes. Prima Yves La Rocque, Rise Up dall'estate 2007, da quella dell'85 anche Madonna con Into the Groove. In arrivo tra pochissimo Ma Cherie del DJ Antoine, David Guetta con Stay Don't Go Away e subito Freemasons.

0: estate del 2012 con questa canzone che fu uno dei tanti tormentoni legati a quell'estate calda. Era Machéri, prima David Guetta con Stay Don't Go Away, ma anche Freemasons con Love On My Mind. Si chiude così questo appuntamento Summer Vibes che tornerà prestissimo qui su Andex. Da Stefano Federici è tutto, alle prossime Summer Vibes, bye!
1: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con Ten Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Dance, tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: One Dance. Qui suona la storia.
4: One Dance.

grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia. La musica pop che ha scalato le classifiche. Su One Dance suona la storia.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ciao a tutti, eccoci qui, bentornati nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro scelte come sempre dal nostro super DJ Edo Colavini e presentate da Dino Brown. C'è l'ultimo singolo di Joel Corey, bellissimo, si chiama Whisper.

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000 da Top of the Pops, Alex Party. Don't give me your life.
2: Start with Alex Party.

0: qui su One Dance al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Su One Dance arrivano le pillole di storia e in questa ti parlo di The Rockefeller Skank. Right about now, the funk soul.

0: pezzo di Fatboy Slim pubblicato l'8 giugno del 1998 come primo singolo estratto dal secondo album, famosissimo You Have Come a Long Way Baby, dove dentro insomma c'era anche Right Here Right Now e soprattutto Praise You. La canzone è composta principalmente dalla ripetizione della frase Right About Now The Funk Soul Brother. In realtà questa frase arriva da questo pezzo qui dal rapper Lord Finesse. Senti un po'.
1: Check it out right about now. It's no other than the funk soul brother, the Lord Finesse. And you're welcome to the world of the Vinyl Dogs right about now.
0: Eh sì, era proprio la voce di The Rockefeller Skank, il rapper Lord Finesse. La base musicale invece utilizzata da Fatboy Slim in realtà contiene dei campionamenti del brano Slice Tomatoes dei Jazz Brothers.

sono dubbi. Fatboy Slim, per fare la base di The Rockefeller Skank, ha preso spunto proprio dal disco dei Jazz Brothers, Slice Tomatoes. Abbiamo ricordato anche il suo album You Have Come a Long Way Baby. Non solo c'era The Rockefeller Skank, ma anche Right Here Right Now, Praise You e soprattutto

dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance. Yeah, yeah.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 16 e 59 minuti.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Ben trovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. A pochi giorni dalla fine resta il Galatasaray, l'unico club davvero interessato a Rafa Leão. Il portoghese ha già un accordo con i turchi, che però non hanno intenzione di toccare quota 50 milioni, che è la richiesta del Milan. Andrea Pinamonti è pronto a partire per Roma. L'attaccante arriverà in serata nella capitale, dove diverrà un nuovo giocatore della Lazio. Sebastiano Esposito va verso il prestito al Sassuolo. Moise Kean è in rotta con la Fiorentina. Il calciatore vorrebbe passare al Como, che gli offrirebbe un contratto di 5 milioni di euro. Per Alvaro Morata arrivano invece offerte dalla Spagna. Aslani, centrocampista dell'Inter, è vicinissimo al trasferimento all'Al-Jazeera, mentre il Napoli è in trattativa col Monza per il passaggio di Gong ai Brianzoli. Anche Pasquale Mazzocchi potrebbe lasciare la squadra di Allegri. Per il terzino c'è l'interesse di Lecce e Sassuolo, in cerca di rinforzi in difesa. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.

0: a tutti e buona estate da parte di Dino Brown e di Jean-Luc Duval, pronti anche oggi ad ascoltare il meglio della storia della dance. Volume a palla, si comincia così.
1: La storia della dance.

tempi in provincia di Cuneo questa la mettevano sempre, però era difficile, cioè quando si era a cavallo tra il 94 e il 95 uscirono sti dischi veloci che sai, ne ballavi due o tre se non eri in forma, poi strippavi. Ecco, proprio nello stesso periodo di All I Need Is Love, questo disco di Diana, c'era anche un altro pezzo, era famosissimo anche se adesso è scomparso, non si balla più, sto parlando di Strange Love, il disco di Kina, sicuramente te lo ricordo.

Di Strange Love, il disco di Kina, anche questo risale all'inverno del 1994 e l'assoluta protagonista di quell'anno, oltre a tante hit che giravano, Sweet Dreams, La Bouche, The Summer Is Magic, Gum Gum, The Rhythm of the Night, c'era anche Wakefield con la sua Saturday Night e subito dopo uscì con questa bellissima

dischi della dance anni 90, io lo dico sempre, ti ricordano quasi ogni volta l'estate, ma in realtà questa era d'inverno. Wakefield con Another Day, appena sentita qui nella storia della dance, insieme a Dino Brown e Shalom Duval. L'ho già detto un sacco di volte, la storia della dance non è una semplice trasmissione radiofonica,

Ann Lee, quella di Two Times e quella di Voices. Attenzione alla chicca, vi faccio sentire il pezzo di Ann Lee che arrivò subito dopo il suo più grande successo, ovvero Two Times. Te lo ricordi questo?

Cergo si potrebbe definire quasi un disco minchia, nel senso un disco leggero, però dai, ti fa tornare il sorriso. Più che altro avrà aperto qualche cassetto remoto della memoria. Arrivò subito dopo Two Times, era Unli con un pezzettino di Voices qui nella storia della

disco meraviglioso firmato Deal, si chiama Shine, qui nella storia della dance, prodotto da Daniele Tignino dei Typical, l'abbiamo detto poc'anzi. Daniele Tignino, con il quale ci colleghiamo, anzi non con lui ma con il commercialista che sta contando i soldi, come potete sentire, perché si è arricchito prima dello Buy Take Your Time. Adesso Deal con Shine, attenzione, si ritorna indietro al 95.

Ocean con Don't Worry qui nella storia della dance. Prima c'era Billy Ray Martin con Your Loving Arms, solo grandi successi, solo la musica dance che ci è rimasta incastonata nel cuore e nella mente ogni giorno con Dino Brown e Jean-Luc Duval. Dalla Sicilia, aeroporto di Palermo, prendiamo un volo diretto Ryanair per Torino Caselle, andiamo lì negli studi della Bliss con i Da Bliss e questa bellissima

0: della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

caldissima estate del 1993, Hathaway con What Is Love, indimenticabile. Abbiamo già detto tutto, andiamo all'estate del 1999, sei anni più avanti. Ci aspetta Neysha con The Game.

pezzo che ci ha fatto salire Lenzo Salvi, Paul Van Dyke con Foreign Angel, l'originale del 94, questa è la versione remix del 98 che l'ha resa famosa in tutto il mondo, soprattutto è diventata l'inno della Low Parade, quella festa con milioni di persone che non c'è più, si faceva a Berlino. Prima Gigi D'Agostino con Bla Bla Bla, qui nella storia della

pezzo di Billy Webb, la voce è quella di Chris Willis, lo stesso che poi ha cantato Love Is Gone di David Guetta. Si chiama Supersonic, qui nella storia della dance campiona, il disco dei Delegation, You and I. Da quest'anno veramente scorazziamo in 50, anche 60 anni di musica dance, perché ci siamo aperti agli anni 80, rimaniamo proprio lì. Stesso anno di You and I dei Delegation, 1980, Lips Inc., Funky Town.

americana. Loro erano proprio statunitensi. Lip Sync, l'unico successo è del 1980, si chiama Funky Town, appena ascoltata qui della storia della dance e la storia della disco music che vi raccontiamo ogni giorno. Adesso di nuovo anni 90, il DJ Diego Abaribi, conosciuto come DJ Aladino, arriva Make It Right Now, la voce è quella di Talisa.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 17:57.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: This is the latest dispatch. Just received in our newsroom.
4: Devastante frana e inondazione tra Nepal e Tibet. Le vittime accertate sono finora almeno 95 dispersi, oltre 400, 290 i cittadini stranieri che mancano all'appello. Al lavoro anche la Farnesina, che sta verificando le condizioni dei 90 connazionali presenti nell'area, 2 italiani.

0: clamorosa rottura con la casa reale britannica, sono tornati in Inghilterra dopo 6 anni in California. La famiglia è atterrata a Birmingham con un volo privato. La scorsa settimana era trapelata la decisione di trasferirsi in Gran Bretagna, dove i bambini potranno incontrare e frequentare il nonno Re Carlo III. Ed è tutto, a più tardi.
1: The end. La storia della dance.
2: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
3: Ah, avete già parlato di zona medaglie.
4: Sì, abbiamo detto zona medaglie.
3: Allora dobbiamo premiare subito, senza tanti complimenti, con il trofeo di Alberto Zucchetta. Sì. Dobbiamo premiare i vincitori della categoria giovani, quindi le rivelazioni di quest'estate. Vero. Vabbè, c'è un solo nome, anzi 31 nomi, ma uno solo. E sono gli Articolo 31, e abbiamo già pronta la statuetta per loro. Articolo 31, eccoli qua, vincitore stasera. Rivelazione di quest'estate, complimenti. Ecco, vi premia Alessia.
5: Buonasera, ciao Napoli! Guaglio!
4: Il premio, rivelazione, veramente un'estate indimenticabile.
6: È stata una bella estate.
4: E allora, articolo 31!
6: Ma prima... una dedica speciale a tutte le tipe che ci sono qui. Volevo sentire al mio conto del 3 un urlo di tutte le ragazze qui questa sera a Napoli. 1, 2, 3. Adesso volevo scoprire una cosa io. Se a Napoli la gente sa saltare su, perché questo è Cranky Funky.

è un super live degli Articolo 31 dal Festival Bar del 1996. Novità, il nostro momento live ogni giorno qui nella storia della dance. Che meraviglia riascoltare anche i live, ogni tanto ci sta. Anzi, facciamo di più, rimaniamo sempre a quel Festival Bar del 96, la regina dell'estate.

Alexia, The Summer is Crazy, dall'estate appunto del 96 che abbiamo trattato con questi primi due dischi, prima gli articolo 31 e adesso appunto The Summer is Crazy. Andiamo al 2000, 4 anni più tardi, ATC, Around the World.

Signori, aumentiamo un attimino i BPM. C'ho voglia di dischi, quelli che proprio ti fanno venire il fiatone, ti fanno venire una tachicardia pazzesca. Anzi, facciamo di più, farei entrare anche il Punchbowl, se possibile. Ci sta.

0: una nuova versione di questo pezzo. L'ha rifatto Paul Elsack insieme agli Scooter. Ecco, l'unica cosa, dato che è un po' pesante, devo chiedere l'autorizzazione all'editore della radio. La domanda è questa: posso mettere un pezzo un attimino più hard? Cioè, giuro che se lei mi dà il consenso, io lo faccio. Nel senso, cioè, alla fine voglio dire, la domanda è: posso?
1: Per l'amor di Dio, fai. Se pensi di non poterti fermare,
0: adesso non è che
1: pensaci un attimo, però se vuoi fallo.
0: Sì, ho capito, ma non è che
1: potresti anche non farlo.
0: Vedi, allora se mi dici così, apro.
1: Però se lo vuoi fare, fallo.
0: Lo voglio fare e allora lo faccio. Scooter,
2: Rhubarb is the king.
0: È arrivato.
2: It can be used in anything.
0: È arrivato, alzate la radio a balla. Dino Brown vi saluta, verrò licenziato. Ciao, grazie, è stato bello. Dover di cronaca, è uscito quello nuovo, e dai, su!

spaccano i casci queste. Ecco, ve l'avevo detto che adesso entra anche la signora del piano di sotto. Ogni tanto ci divertiamo grazie all'editore. Love you more. L'originale l'ho già detto ma lo ripeto, Sunscreen 1991, era un disco rock, non c'entra niente poi con le tamarrate che sono andate di moda negli anni. Ci divertiamo e adesso torniamo agli anni 90, Silvia Coleman.

0: Soprattutto grazie a questo remix degli Eiffel 65. Prima c'era Sylvia Coleman con Take My Breath Away. Tra l'altro The Bad Touch risale al 1999, l'anno in cui esplose in tutto il mondo il fenomeno Britney Spears con Baby One More Time. Uno dice, allora ci ascoltiamo Baby One More Time? No, Crazy.
1: Non solo dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.

Britney Spears con la sua Crazy passava 800 volte al giorno su MTV. Oh, non è uno scherzo, cioè una statistica dei primi anni 2000. Ha detto proprio testuali parole: Crazy di Britney Spears è stato il video più passato di sempre proprio nella storia di MTV. E io me lo ricordo perché ci passavo i pomeriggi, quindi sono un addicted. Signore e signori, adesso un disco più recente ma che ci è rimasto nel cuore: Pitbull, Ne-Yo, Neyer e Afrojack con Gimme Everything. Not working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet, go to time.

0: storia della dance.
1: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
0: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

immenso. Avicii con la sua Hey Brother, era il 2013, l'anno anche di Wake Me Up, la canzone proprio di quell'estate. Che nostalgia dei suoni di Avicii, che manca veramente tantissimo nella musica mondiale. Sembrerà una cosa banale, ma è giusto anche doveroso sottolinearlo. Adesso rimaniamo sempre qui con queste atmosfere, ma un pochettino più Italo Dance. CRV con After the Rain.

quasi psichedelico questo disco dei Deep Dish che si chiama Flash Dance. Prima abbiamo ascoltato Living Joy, House Made in Italy, o meglio Dance House, perché è un po' lì a metà con Don't Stop Moving, e tra poco torniamo con la storia della dance.

Up era il 1994, arrivò al numero uno della classifica dance proprio nel novembre, se non sbaglio, di quel mese. Tanta roba originale dai Forno Blonde, manco sto a dirvelo perché è famosissimo. E adesso, estate 1997, andiamo in Sicilia, minchia, con i Zibical, Kimara Lawson, Hidden Passion.

0: Oggi chiudiamo veramente alla grande con una super chicca of the day. Questo è il disco forse meno conosciuto di Corona. Uno degli ultimi, si chiama The Power of Love. E il nostro spazio appunto si chiama, e perdonate la ripetizione, Chicca of the Day, perché va proprio ad aprirti quei cassettini della memoria remoti. Magari qualcuno non l'aveva mai sentito. Fatto sta che si chiude così la puntata del mercoledì. Vi auguro insomma una serata, una giornata meravigliosa. Ciao da Dino Brown.
1: La storia della dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 18:57.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
0: Sono 98 i morti accertati ora nel disastro idrogeologico al confine tra Nepal e Tibet. In 579 risulterebbero dispersi per le violente frane e inondazioni che hanno colpito le zone al confine. Secondo il Ministero del Turismo, sono 466 gli stranieri che mancano all'appello. La Farnesina è al lavoro per verificare l'eventuale coinvolgimento di cittadini italiani, una novantina quelli che si sono registrati come in viaggio nella regione. Finora 2 gli italiani salvati dall'area. Sono 2 i dipendenti dell'aeroporto di Francoforte in Germania morti a causa della malaria contratta lavorando presso lo scalo. Le infezioni letali sarebbero state causate da zanzare provenienti da una zona endemica per la malaria e arrivate in Germania in aereo. Infettati altri 5 dipendenti, innalzati i protocolli sanitari. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
3: Dance. The end. Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.
4: This is the boom shakalak. We make your neck pop and bend up your back in a different style. Sing Ice MC come back and me dip on a me.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart di One Dance, benvenuti, porte aperte al passato della dance grazie alla nostra macchina del tempo che oggi ci farà tornare all'estate del 1999 con 5 pezzoni che sicuramente molti di voi avranno

estate 1999, questa canzone intitolata Love in Times, scritta e prodotta da Pierluigi Giombini, nome d'arte Web, appena ballato con voi qui su One Dance. La prossima è del capitano Gigi D'Agostino, estate

schiena, signore e signori, ogni giorno qui su One Dance, grazie alla nostra macchina del tempo e soprattutto grazie alla Memory Chart che oggi ci ha riportato nel passato della dance. Era l'estate del 1999, tra le più forti c'era anche Tanzen del capitano Gigi D'Agostino, tornato ormai a suonare dal vivo. In arrivo Blue, Dab Di Dab Da degli Eiffel 65. I'm blue.

65 con questo pezzo che ha venduto milioni e milioni di copie in tutto il mondo nell'estate del 1999, era Blue, tra i più forti anche Miranda.

canzone che riuscì a portare anche sul palco del Festival Bar la meravigliosa Miranda dalla Spagna con Vamos a la Playa. Siamo nell'estate del 1999, tra le più forti in quell'estate anche Tell Me Why di Preziosa.

1999 con questa canzone che divenne una hit inserita in qualunque compilation di quell'estate. Era Tell Me Why, pezzo che chiude questo appuntamento con la Memory Chart di One Dance. Mi raccomando, scaricate la nostra app per ascoltarci in HD ovunque nel mondo. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Memory Chart. One.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti riporto indietro al 1997 e uno dei più grandi DJ italiani, protagonista di decine, anzi di migliaia di cassettine. Sto parlando di Ricky Leroy. Questa è la sua First Mission.

0: prodotta negli studi bresciani della Media Records, Ricky Leroy con First Mission, il disco Viaggio qui su One Dance.
1: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.

retro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Vuoi metterti in

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento, su

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorna il nostro Disco Viaggio qui su One Dance. Insieme a Dino Brown vi presento un progetto che si chiama Voyager ed è nato nel 1993, formato

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live da Top of the Pops del 2001, Safri Duo, Play the Live.

0: Abbiamo ascoltato Safri Duo Played Live qui su One Dance, al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Bentornati nelle nostre pillole di storia qui su One Dance. Ti riporto al

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 20:59.
2: Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

alza il volume. Sei su One Dance.

Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Signore e signori, benvenuti e benvenute nella Memory Chart di One Dance. Accendiamo la nostra macchina del tempo, anche perché dobbiamo capire in quale anno si fermerà. Eccolo qua l'anno, il 2007, primavera 2007, con 5 pezzoni che abbiamo straballato in discoteca. Tra i più forti in quel periodo c'era anche questa canzone firmata Eric Prydz, Proper Education.

disc jockey, musicista, produttore discografico svedese Eric Prydz. Questa è la sua Prober Education, tra le più forti nella primavera del 2007, insieme a questa canzone tutta italiana di Fargetta e Mario Biondi, No Mother.

collaborazione, signore e signori, Fargetta e Mario Biondi con No Matter, pezzo che ho ballato con voi qui su One Dance nella Memory Chart. Siamo nella primavera del 2007, tra le più forti in quel periodo c'era anche questa di Ben McLean, Feel Together. Yeah.

con la nostra macchina del tempo siamo tornati alla primavera del 2007 tra i pezzi più ballati in discoteca, anche Feel Together di Ben McLean. Chiudiamo questa sequenza con una delle più forti in quell'anno, Destination Calabria, Alex Gaudino.

Gaudino che chiude questa sequenza con 5 pezzi che abbiamo straballato nella primavera del 2007. Lo facciamo ogni giorno qui su Andance all'interno della Memory Chart. Da Stefano Federici è tutto, fate i bravi, peace and love.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio, qui su One Dance, i dischi Dream, Progressive e Trance che hanno fatto la storia insieme a Dino Brown. Ti riporto al 1997 perché il nostro disco Viaggio di oggi è prezioso. Raise Your Power.

0: Come detto poc'anzi, uscì nel 1997, prezioso, con il Raise Your Power, il disco Viaggio su One Dance.
1: 40 anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance suona la storia.

0: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colabini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ciao a tutti, benvenuti su Bad Dance. Arriva il nostro Disco Viaggio. Oggi ritorniamo indietro al 1996. Uscì un pezzo straordinario firmato All Live. Era You Are Not Alone. Quattro anni più tardi il DJ Andrew Tannenberger, ovvero ATB, ne fece un remix spettacolare. Goditi questo viaggio.

0: You're Not Alone, il disco viaggio qui su One Dance.
1: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Ben ritrovati da Lauretta, Festival Bar 1997. W Somebody.
2: Loro sono i W con Somebody.

0: W. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti a questo nuovo appuntamento con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi siamo al 2001 con una canzone stilosissima del progetto Shakedown, progetto americano con la voce fantastica di Terra Diva. Ascolteremo At Night anche nella versione remix di Musti, un pochettino più cattiva più tardi, ma subito l'originale Shakedown con At Night.
0: Contaminazioni.

Shakedown con At Night nella versione remix di Musti va a chiudere questo spazio, prima la versione originale del 2001. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One, one, one.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Oggi ti riporto al 1994, il protagonista è un DJ italiano bolognese, DJ Panda, questa è It's a Dream.

il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.
3: One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ogni giorno su One Dance selezioniamo le novità più interessanti e le sottoponiamo alla vostra attenzione. Al microfono Dino Brown, al mixer c'è Edo Colavini. È tornato un grande successo degli anni 90 di Charles & Eddie, Would I Lie to You. Questa è la versione dance del DJ Rebel.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000 da Top of the Pops del 2002. Let's go, something.

0: ascoltato Let's Go Something qui su One Dance, al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Su One Dance arrivano le pillole di storia e in questa ti parlo di Point of View.

bellissima. Point of View è un brano dei DB Boulevard del 2001, scritto e interpretato da Mooney. Ha raggiunto posizioni altissime nelle classifiche di tutto il mondo. È arrivato al primo posto delle vendite in Italia, disco d'oro e di platino, terzo in Inghilterra e primo nella classifica dance di Billboard in America. In realtà il disco dei DB Boulevard campiona un pezzo del 1978 che si chiama You're the Most Precious Thing in My Life di Love and Kisses. Senti un po' qui.

0: arrivava proprio da qui la base di Point of View dei Divi Boulevard, che l'anno successivo se ne uscirono con Believe e vinsero gli Italian Dance Awards e vennero addirittura candidati, grazie a Point of View, agli MTV Europe Music Awards del 2002. Veramente grandi, grandi artisti made in Italy, li abbiamo ricordati in questa pillola di storia qui su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
3: Pompa quel volume. Su One Dance c'è tutta la musica dance che ha fatto la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio, oggi prodotto made in Italy da due grandi DJ di Bologna, Ciro e Stefano, che sono sempre stati avanti e nel 1992 fecero uscire questo capolavoro che si chiama Yerba del Diablo, i Datura, protagonisti del Disco Viaggio.

Dance. Would you know that?

0: Sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio, qui suona la storia.
2: I lift you up to the highest emotions, I'm gonna make you feel alright. I lift you up to the

0: One Dance.
1: Gabri Ponte è tanta roba, Gabri Ponte è tanta roba.
2: Wow! Ma c'è molta paranoia.
3: Aspetta, fammi fare.
2: Dai, facci

0: ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

0: viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Su One Dance arriva il nostro spazio dedicato al disco viaggio. Vi riporto nel 1993 con il progetto Onda del Futuro. Dischi Progressive con il testo in italiano, nonostante il gruppo di produzione arrivasse dalla Germania. Questa è una perla, si chiama Terra.

0: One Dance.
1: Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's.
2: Schumacher.

ogni giorno dalle 5 alle 7 di sera su Bad Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Lino Brown e mixati da Shannon Duvall.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance, qui suona la storia.

dalle cassettine al digitale. Il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance che ti fa riscoprire i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Oggi tocca a Mario Più, grande DJ italiano, insieme a una voce storica, ovvero Principe Maurice. Questo è Love Game dal 2001.

0: Mario Più e Principe Maurice, Love Game è stato il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: No reggaeton,
2: no trap, solo dance che ha fatto la storia.
1: Sei su One Dance.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona solo la storia.